0: casa. Così sì, ta saran da prendere matagli.
1: Forza, Giuchiago!
0: Giuchiago, coglio caio, dai pittaggia.